Ti dico che io lo devo far tagliare, anzi avevo già la sega, ma lei dice loro tiriamo su, ecco la vedi, tutti quei che abbiamo. Sì.

0: quella della chiaretta quando era ragazza, col giradischi, perché hanno un mobile che si è messo in ordine e fanno per la mostra.
1: Sì.
0: Allora arrivare per lì perché occupano gli scaffali, non lo volete voi anche una radio vecchia.